Ouvimos de Anônimos motetos Ale Psali Tecum Luia, Amor Poteste, Somme Regarde, e Mare Miserie e Omitissima. David Munro regeu The Early Music Concert of London. E agora do compositor Guglielmo Capetti, Pequena Suite, Movimentos Andante Cantabile, Movimento di Barcarola, Allegro con moto. Sergio Bosi, clarinete, e Riccardo Bartoli, piano.